0: La Urbana 94.9.
1: Wow, ho presente non sta sua, a che ode, completo candela. Yo, gangsta.